Danny Wills, Marcelo Torres, Nico Cota, Mono Fontana, Luigi Viglioressi.

Valentino Merlo! Un applauso alla Gotti! Muchas gracias, gente.